0: no so capelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki ola leiwa kani radio Mosambiki va moha televizion di Mosambiki
1: e bauku yo Mosambiki ela le yaka mukhalele wa capelela ikorowa.
2: Moni mtoko ene anamiwa no chika

marma efi marma makono aba olapa manima mandimua baba a chikwi zina makuma atrambili na matrama nai vina mangono kama zina mbili na kumatrama nai ufunu kura marma interneti baga nifura mtonyo buwa www.rm.co.mz vina guwa po nifu marma temite makono aba a novi sendwich ita se shina kuda radio Mosambiki mso provinciali ya Zambezi bachi wabu mambesu watika chitatu chitatu na mabasa mwenye vano Zizandi, Zizandi, Tabure.

Nchengira kama hawanta mwene nari wawecha vamoha. Ana mugawa ni Ovila. Hai Ovila. Si chuto wathi velo tene Ovila.

0: Tieni, tieni. Bengi, tieni.
1: Aiwa bengi, tieni. Nera chimakela kaiwara tano sose kuai. Halaka mitala nere, halaka ni mitala ni mohapahi. Wini pange iwara tano sose kuwa. Mwani kumangere lukuluku ya lahiva na kacharadi Mosambike, Msore provincia Vazampesi. Yana kumava chwapo mstudio numero 2. No chekuli ya kani hiku nela nolelo. Era hii ya thoni chichimi heva kani kovelo lusamu hii valomwe.